che a bambino. Non stringere più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei